0: Sacramento. Rejmi, radio, student.
1: Fisso c'è, il tiso c'è martino, un sacco di tempo.